0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io lavoro al bar di un albergovole, porto sul caffè a che fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali. Non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati. Sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi hanno chiesto una stanza, io le ho fatto vedere la meno schifosa.

come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso. E ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali. Non le vedo più neanche con gli occhiali.

0: in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati in bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto su il caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va più di dare a nessuno la chiave del numero 3.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 3 settembre si festeggia San Gregorio e San Marino. Il proverbio del giorno è: settembre inclemente, poco vino o niente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Marte sempre amico porta ambizioni da appagare, ecco il motivo per cui la quotidianità a momenti vi va stretta. Gelosie in amore, attenti, qualche spesa di troppo per la casa. Se state procedendo con una ristrutturazione, controllate i preventivi.
2: Toro, bastano e avanzano le quadrature di Marte e Venere alla Luna per mettere fine alla tregua in famiglia e invalidare i vostri buoni propositi. Battibecche e incomprensioni nella coppia per motivi sospettosi. Non prendete decisioni avventate.
1: Gemelli, un giovedì caratterizzato da un po' di stanchezza e in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti che non richiedono troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità per dare il tempo alle batterie un po' esaurite di ricaricarsi.
2: Cancro. La luna nel segno del toro è esaltata dal trigono di Nettuno. Ci sono molti buoni motivi per fare festa, ad essere propositivi e ottimisti per il futuro. Sensibilità, contatti positivi e fortuna rendono molto piacevole questa giornata di fine estate.
1: Leone. Oggi la smania di realizzare qualcosa di importante, che abita sempre nel vostro cuore, dovrà misurarsi però con la realtà, più modesta, meno esaltante. Pungolata da Marte e Venere, la luna in toro esaspera orgoglio e ostinazione. Parole fuori corso in amore.
2: Vergine, la luna continua il suo cammino in toro mantenendo la sua influenza favorevole e armoniosa. Un giovedì con brillanti premesse e solide certezze, configurazione perfetta per realizzare con volontà e tanta pazienza un obiettivo che cullate da tempo.
1: Bilancia, Marte sostiene la vostra energia, non dovrebbe mancare il dinamismo necessario per affrontare anche le situazioni più complesse e anche poco chiare. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare.

0: Scorpione, fare buon viso e cattivo gioco può essere una scappatoia per evitare conflitti e tensioni in ogni ambito e scantonare così i problemi spinosi. Siete presi da mille questioni e resta poco tempo per le faccende familiari. Rimediatevi mostrandovi affettuosi.
1: Sagittario, le buone influenze di Venere e Marte continuano a farvi sentire. Non sarà una giornata all'altezza del vostro entusiasmo, ma qualcosa si muove e come. Fate il pieno di energie in modo da avere le cartucce per affrontare le prossime eventuali battaglie.
0: Capricorno, possedete una marcia in più, puntate le vostre carte migliori sul trigono Luna-Plutone, cocktail convincente e di senso pratico, ambizione e carisma. Avete occasioni e spunti per dare una mano a chi ne ha bisogno. Più offrite, più riceverete in cambio.
1: Acquario, vi svegliate con la luna di traverso? I fatti vi danno ragione, la giornata è una corsa a perdifiato tra imprevisti, intoppi e fastidiosi contrattempi. Fattori destabilizzanti come agitazione, insicurezza confondono idee e sentimenti, siate accorti.
0: Pesci, la luna in toro in trigono a Plutone significa iniziative meditate, rischi calcolati, decisioni consapevoli maturate nel tempo e ora irrevocabili. Guadagni, fortuna e piccole vincite al gioco consentono di effettuare qualche spesa voluttuaria.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 3 settembre si festeggia San Gregorio e San Marino. Il proverbio del giorno è: settembre inclemente, poco vino o niente. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, Marte sempre amico porta ambizioni da appagare, ecco il motivo per cui la quotidianità a momenti vi va stretta. Gelosie in amore, attenti, qualche spesa di troppo per la casa. Se state procedendo con una ristrutturazione, controllate i preventivi.
2: Toro, bastano e avanzano le quadrature di Marte e Venere alla Luna per mettere fine alla tregua in famiglia e invalidare i vostri buoni propositi. Battibecche e incomprensioni nella coppia per motivi sospettosi. Non prendete decisioni avventate.
3: Gemelli, un giovedì caratterizzato da un po' di stanchezza e in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti che non richiedono troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità per dare il tempo alle batterie un po' esaurite di ricaricarsi.
2: Cancro, la luna nel segno del toro è esaltata dal trigono di Nettuno, ci sono molti buoni motivi per fare festa ad essere propositivi e ottimisti per il futuro. Sensibilità, contatti positivi e fortuna rendono molto piacevole questa giornata di fine estate.
3: Leone, oggi la smania di realizzare qualcosa di importante che abita sempre nel vostro cuore dovrà misurarsi però con la realtà più modesta, meno esaltante. Pungolata da Marte e Venere, la luna in toro esaspera orgoglio e ostinazione. Parole fuori corso in amore.
2: Vergine, la luna continua il suo cammino in toro mantenendo la sua influenza favorevole e armoniosa. Un giovedì con brillanti premesse e solide certezze. Configurazione perfetta per realizzare con volontà e tanta pazienza un obiettivo che cullate da tempo.
3: Bilancia, Marte sostiene la vostra energia. Non dovrebbe mancare il dinamismo necessario per affrontare anche le situazioni più complesse e anche poco chiare. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare.
2: Scorpione, fare buon viso e cattivo gioco può essere una scappatoia per evitare conflitti e tensioni in ogni ambito e scantonare così i problemi spinosi. Siete presi da mille questioni e resta poco tempo per le faccende familiari. Rimediatevi mostrandovi affettuosi.
3: Sagittario, le buone influenze di Venere e Marte continuano a farvi sentire. Non sarà una giornata all'altezza del vostro entusiasmo, ma qualcosa si muove e come. Fate il pieno di energie in modo da avere le cartucce per affrontare le prossime eventuali battaglie.
2: Capricorno, possedete una marcia in più, puntate le vostre carte migliori sul trigono Luna-Plutone. Cocktail convincente e di senso pratico, ambizione e carisma. Avete occasioni e spunti per dare una mano a chi ne ha bisogno. Più offrite, più riceverete in cambio.
3: Acquario, vi svegliate con la luna di traverso? I fatti vi danno ragione, la giornata è una corsa a perdifiato tra imprevisti, intoppi e fastidiosi contrattempi. Fattori destabilizzanti come agitazione, insicurezza confondono idee e sentimenti, siate accorti.
2: Pesci, la luna in toro in trigono a Plutone significa iniziative meditate, rischi calcolati, decisioni consapevoli maturate nel tempo e ora irrevocabili. Guadagni, fortuna e piccole vincite al gioco consentono di effettuare qualche spesa voluttuaria.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Gauss Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione mentre emergono nuovi retroscena sul caso Renzi e Autogrid, allarme sulle possibili interferenze russe nelle elezioni italiane. Ma Salvini prende le distanze, il Veneto approva la legge sul fine vita, primo caso in una regione governata dal centrodestra. A Torino continua lo scontro sul caso della tredicenne molestata. La procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne. Sanità cala la spesa pubblica e quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. A Venezia George Clooney attacca la leadership americana. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
2: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
1: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato con patto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
2: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
1: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
2: Voltiamo pagina. George Clooney torna a parlare di politica alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 3 settembre si festeggia San Gregorio e San Marino. Il proverbio del giorno è: settembre inclemente, poco vino o niente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, Marte sempre amico porta ambizioni da appagare, ecco il motivo per cui la quotidianità a momenti vi va stretta. Gelosie in amore, attenti, qualche spesa di troppo per la casa. Se state procedendo con una ristrutturazione, controllate i preventivi.
2: Toro, bastano e avanzano le quadrature di Marte e Venere alla Luna per mettere fine alla tregua in famiglia e invalidare i vostri buoni propositi. Battibecche e incomprensioni nella coppia per motivi sospettosi. Non prendete decisioni avventate.
3: Gemelli, un giovedì caratterizzato da un po'

0: scontrarsi però con la realtà più modesta, meno esaltante, pungolata da Marte e Venere. La luna in Toro esaspera orgoglio e ostinazione, parole fuori corso in amore.
1: Vergine. La luna continua il suo cammino in Toro mantenendo la sua influenza favorevole e armoniosa. Un giovedì con brillanti premesse e solide certezze. Configurazione perfetta per realizzare con volontà e tanta pazienza un obiettivo che cullate da tempo.
0: Bilancia. Marte sostiene la vostra energia. Non dovrebbe mancare il dinamismo necessario per affrontare anche le situazioni più complesse e anche poco chiare. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare.
1: Scorpione, fare buon viso e cattivo gioco può essere una scappatoia per evitare conflitti e tensioni in ogni ambito e scantonare così i problemi spinosi. Siete presi da mille questioni e resta poco tempo per le faccende familiari. Rimediatevi mostrandovi affettuosi.
0: Sagittario, le buone influenze di Venere e Marte continuano a farvi sentire. Non sarà una giornata all'altezza del vostro entusiasmo, ma qualcosa si muove. E come? Fate il pieno di energie in modo da avere le cartucce per affrontare le prossime eventuali battaglie.
1: Capricorno, possedete una marcia in più, puntate le vostre carte migliori sul trigono Luna-Plutone, cocktail convincente e di senso pratico, ambizione e carisma. Avete occasioni e spunti per dare una mano a chi ne ha bisogno. Più offrite, più riceverete in cambio.
0: Acquario, vi svegliate con la luna di traverso? I fatti vi danno ragione, la giornata è una corsa a perdifiato tra imprevisti, intoppi e fastidiosi contrattempi. Fattori destabilizzanti come agitazione, insicurezza confondono idee e sentimenti, siate accorti.
1: Pesci, la luna in Toro in trigono a Plutone significa iniziative meditate, rischi calcolati, decisioni consapevoli maturate nel tempo e ora irrevocabili. Guadagni, fortuna e piccole vincite al gioco consentono di effettuare qualche spesa voluttuaria.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
13: Quest'estate...
19: È un dinosauro, quello!
20: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27.

0: Mette gusto al cinema.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
1: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web, ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi anche quest'oggi, giovedì. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro magazine con tante notizie tecnologiche. Beh, ci sono davvero delle novità importanti questa settimana, abbiamo iniziato bene e così vogliamo proseguire poi fino alla fine. State con noi. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio perché insomma è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato. Perché ci sono delle aziende come Axiom Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale d'alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati. Con Radio Web, amici, si continua. Ho un focus, io direi a questo punto di aprirlo, sulla missione Artemis, perché parallelamente allo sviluppo dell'orbita bassa, dovete sapere che le agenzie spaziali internazionali, anche i loro partner strategici, mantengono lo sguardo un po', diciamo, ancora puntato sulla Luna con il programma Artemis. Quindi l'obiettivo principale non è più scendere sulla superficie, diciamo così, per piantarci la bandierina e raccogliere qualche campione, ma è quello di costruire una presenza umana sostenibile e duratura, attraverso quindi la stazione orbitale lunare Gateway e la ricerca di giacimenti d'acqua sotto forma di ghiaccio nei crateri del polo sud lunare. Ecco, la Luna è diventata, diciamo così, un banco di prova vero e proprio per la tecnologia. Beh sì, l'acqua infatti potrà essere scissa, diciamo, in idrogeno e ossigeno, fornendo dell'aria respirabile e anche carburante per i futuri viaggi verso Marte. Beh, siamo proiettati veramente nel futuro, amici, quindi questo è solo l'inizio di un'economia cislunare che, diciamo, da qui ai prossimi anni rivoluzionerà il nostro modo di concepire anche le risorse naturali. E beh, un viaggetto sulla Luna, chissà. Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi. Ci sono davvero delle notizie quest'oggi molto importanti nella nostra trasmissione e direi anche di puntare un po' i fari su quello che è la medicina personalizzata. Sì, parliamo proprio di questa perché ci sono le scienze della vita che stanno attraversando, diciamo, in questo periodo una fase di accelerazione straordinaria grazie al perfezionamento delle tecniche di editing genomico. Ecco, parolona grossa. Diciamo, se le prime tecnologie funzionavano un po' come delle forbici molecolari che erano capaci, diciamo così, di tecniche di editing genomico, ecco, se le prime tecnologie quindi ci permettevano di tagliare un po' il DNA nei punti specifici, i recenti sviluppi del Prime Editing agiscono un po' come veri e propri programmi di videoscrittura genetica, che sono capaci quindi di correggere anche le singole lettere del codice genetico senza danneggiare la struttura della doppia elica. Quindi ecco, questo livello di accuratezza ci sta consentendo di avviare anche delle sperimentazioni cliniche per la cura definitiva anche di malattie ereditarie rare, dall'anemia falciforme a determinati tipi di distrofia muscolare. Ecco, la sfida diciamo di oggi si sposta quindi sulla fattibilità tecnica, all'accessibilità economica e anche alla regolamentazione etica delle terapie genetiche personalizzate. Ma è una cosa, amici, veramente incredibile. Signori, siamo già nel futuro e speriamo veramente che anche la medicina in questo senso, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possa compiere ancora dei passi davvero importanti. Ma la volete sapere una cosa? No, a questo punto bisogna dirla. Amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento, letteralmente volata la puntata di oggi, di questo giovedì. Ed è tutto con Maurizio Rossi, Radio Web, il magazine di tecnologia che ascoltate ogni giorno su questa radio. Io adesso mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato, perché torniamo domani comunque, alla solita ora, mi raccomando. Voi intanto restate all'ascolto, lì buoni buoni, perché continua ancora la musica.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 3 settembre si festeggia San Gregorio e San Marino. Il proverbio del giorno è: settembre inclemente, poco vino o niente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Marte sempre amico porta ambizioni da appagare, ecco il motivo per cui la quotidianità a momenti vi va stretta. Gelosie in amore, attenti, qualche spesa di troppo per la casa. Se state procedendo con una ristrutturazione, controllate i preventivi.
2: Toro, bastano e avanzano le quadrature di Marte e Venere alla Luna per mettere fine alla tregua in famiglia e invalidare i vostri buoni propositi. Battibecche e incomprensioni nella coppia per motivi sospettosi. Non prendete decisioni avventate.
1: Gemelli, un giovedì caratterizzato da un po' di stanchezza e in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti che non richiedono troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità per dare il tempo alle batterie un po' esaurite di ricaricarsi.
2: Cancro. La luna nel segno del toro è esaltata dal trigono di Nettuno. Ci sono molti buoni motivi per fare festa ad essere propositivi e ottimisti per il futuro. Sensibilità, contatti positivi e fortuna rendono molto piacevole questa giornata di fine estate.
1: Leone. Oggi la smania di realizzare qualcosa di importante che abita sempre nel vostro cuore dovrà misurarsi però con la realtà più modesta, meno esaltante. Pungolata da Marte e Venere, la luna in toro esaspera orgoglio e ostinazione. Parole fuori corso in amore.
2: Vergine, la luna continua il suo cammino in toro mantenendo la sua influenza favorevole e armoniosa. Un giovedì con brillanti premesse e solide certezze, configurazione perfetta per realizzare con volontà e tanta pazienza un obiettivo che cullate da tempo.
1: Bilancia, Marte sostiene la vostra energia, non dovrebbe mancare il dinamismo necessario per affrontare anche le situazioni più complesse e anche poco chiare. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare.
2: Scorpione, fare buon viso e cattivo gioco può essere una scappatoia per evitare conflitti e tensioni in ogni ambito e scantonare così i problemi spinosi. Siete presi da mille questioni e resta poco tempo per le faccende familiari. Rimediatevi mostrandovi affettuosi.
1: Sagittario, le buone influenze di Venere e Marte continuano a farvi sentire. Non sarà una giornata all'altezza del vostro entusiasmo, ma qualcosa si muove e come. Fate il pieno di energie in modo da avere le cartucce per affrontare le prossime eventuali battaglie.
2: Capricorno, possedete una marcia in più, puntate le vostre carte migliori sul trigono Luna-Plutone. Cocktail convincente e di senso pratico, ambizione e carisma. Avete occasioni e spunti per dare una mano a chi ne ha bisogno. Più offrite, più riceverete in cambio.
1: Acquario, vive svegliate con la luna di traverso? I fatti vi danno ragione, la giornata è una corsa a perdifiato tra imprevisti, intoppi e fastidiosi contrattempi. Fattori destabilizzanti come agitazione, insicurezza confondono idee e sentimenti, siate accorti.
2: Pesci, la luna in toro in trigono a Plutone significa iniziative meditate, rischi calcolati, decisioni consapevoli maturate nel tempo e ora irrevocabili. Guadagni, fortuna e piccole vincite al gioco consentono di effettuare qualche spesa voluttuaria.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Caos Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione mentre emergono nuovi retroscena sul caso Renzi e Autogrill, allarme sulle possibili interferenze russe nelle elezioni italiane. Ma Salvini prende le distanze, il Veneto approva la legge sul fine vita, primo caso in una regione governata dal centrodestra, a Torino continua lo scontro sul caso della tredicenne molestata, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne, sanità cala la spesa pubblica e quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. A Venezia George Clooney attacca la leadership americana, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore di approfondimento Rai, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
2: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze, parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen che ne è rilasciato da Roma.
1: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
2: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale nell'esame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
1: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
2: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore che riceverà il Leone d'Oro alla carriera ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 3 settembre si festeggia San Gregorio e San Marino. Il proverbio del giorno è: settembre inclemente, poco vino o niente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Marte sempre amico porta ambizioni da appagare, ecco il motivo per cui la quotidianità a momenti viva stretta. Gelosie in amore, attenti, qualche spesa di troppo per la casa. Se state procedendo con una ristrutturazione, controllate i preventivi.
2: Toro, bastano e avanzano le quadrature di Marte e Venere alla Luna per mettere fine alla tregua in famiglia e invalidare i vostri buoni propositi. Battibecche e incomprensioni nella coppia per motivi sospettosi. Non prendete decisioni avventate.
1: Gemelli, un giovedì caratterizzato da un po' di stanchezza e in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti che non richiedono troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità per dare il tempo alle batterie un po' esaurite di ricaricarsi.
2: Cancro. La luna nel segno del toro è esaltata dal trigono di Nettuno. Ci sono molti buoni motivi per fare festa ed essere propositivi e ottimisti per il futuro. Sensibilità, contatti positivi e fortuna rendono molto piacevole questa giornata di fine estate.
1: Leone. Oggi la smania di realizzare qualcosa di importante, che abita sempre nel vostro cuore, dovrà misurarsi però con la realtà, più modesta, meno esaltante. Pungolata da Marte e Venere, la luna in toro esaspera orgoglio e ostinazione. Parole fuori corso in amore.
2: Vergine, la luna continua il suo cammino in toro mantenendo la sua influenza favorevole e armoniosa. Un giovedì con brillanti premesse e solide certezze. Configurazione perfetta per realizzare con volontà e tanta pazienza un obiettivo che cullate da tempo.
1: Bilancia, Marte sostiene la vostra energia. Non dovrebbe mancare il dinamismo necessario per affrontare anche le situazioni più complesse e anche poco chiare. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare.
2: Scorpione, fare buon viso e cattivo gioco può essere una scappatoia per evitare conflitti e tensioni in ogni ambito e scantonare così i problemi spinosi. Siete presi da mille questioni e resta poco tempo per le faccende familiari. Rimediatevi mostrandovi affettuosi.
1: Sagittario, le buone influenze di Venere e Marte continuano a farvi sentire. Non sarà una giornata all'altezza del vostro entusiasmo, ma qualcosa si muove. E come? Fate il pieno di energie in modo da avere le cartucce per affrontare le prossime eventuali battaglie.
2: Capricorno, possedete una marcia in più, puntate le vostre carte migliori sul trigono Luna-Plutone, cocktail convincente e di senso pratico, ambizione e carisma. Avete occasioni e spunti per dare una mano a chi ne ha bisogno. Più offrite, più riceverete in cambio.
1: Acquario, vive svegliate con la luna di traverso? I fatti vi danno ragione, la giornata è una corsa a perdifiato tra imprevisti, intoppi e fastidiosi contrattempi. Fattori destabilizzanti come agitazione, insicurezza, confondono idee e sentimenti. Siate accorti.
2: Pesci, la luna in toro in trigono a Plutone significa iniziative meditate, rischi calcolati, decisioni consapevoli maturate nel tempo e ora irrevocabili. Guadagni, fortuna e piccole vincite al gioco consentono di effettuare qualche spesa voluttuaria.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Caos Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione mentre emergono nuovi retroscena sul caso Renzi e Autogrill, l'allarme sulle possibili interferenze russe nelle elezioni italiane. Ma Salvini prende le distanze. Il Veneto approva la legge sul fine vita, primo caso in una regione governata dal centrodestra. A Torino continua uno scontro sul caso della tredicenne molestata. La procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne. Sanità cala la spesa pubblica e quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. A Venezia George Clooney attacca la leadership americana. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. I hear

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
2: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
1: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato con patto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
2: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
1: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
2: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5-7 all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3-7 dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita. Accendi.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Che cosa?

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sul tratto della 1 Roma-Napoli, con rallentamenti e code tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Salerno verso Napoli. Incolonnamenti anche tra Fragola e Pomigliano in direzione Roma. Trafficata la tangenziale di Napoli, con rallentamenti e code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Sul nodo autostradale di Salerno, code a tratti sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Rallentamenti anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Per lavori notturni sulla A16 Napoli-Canosa, tratto chiuso tra le 22 e le 6 tra Baiano ed Avellino Ovest verso Canosa. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6 tratto chiuso tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso anche il tratto tra Arco Felice e Dagnano in direzione Capodichino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 3 settembre si festeggia San Gregorio e San Marino. Il proverbio del giorno è: settembre inclemente, poco vino o niente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, Marte sempre amico porta ambizioni da appagare, ecco il motivo per cui la quotidianità a momenti viva stretta. Gelosie in amore, attenti, qualche spesa di troppo per la casa. Se state procedendo con una ristrutturazione, controllate i preventivi.
2: Toro, bastano e avanzano le quadrature di Marte e Venere alla Luna per mettere fine alla tregua in famiglia e invalidare i vostri buoni propositi. Battibecche e incomprensioni nella coppia per motivi sospettosi. Non prendete decisioni avventate.
1: Gemelli, un giovedì caratterizzato da un po' di stanchezza e in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti che non richiedono troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità per dare il tempo alle batterie un po' esaurite di ricaricarsi.
2: Cancro. La luna nel segno del toro è esaltata dal trigono di Nettuno. Ci sono molti buoni motivi per fare festa ed essere propositivi e ottimisti per il futuro. Sensibilità, contatti positivi e fortuna rendono molto piacevole questa giornata di fine estate.
1: Leone. Oggi la smania di realizzare qualcosa di importante, che abita sempre nel vostro cuore, dovrà misurarsi però con la realtà, più modesta, meno esaltante. Pungolata da Marte e Venere, la luna in toro esaspera orgoglio e ostinazione. Parole fuori corso in amore.
2: Vergine, la luna continua il suo cammino in toro mantenendo la sua influenza favorevole e armoniosa. Un giovedì con brillanti premesse e solide certezze. Configurazione perfetta per realizzare con volontà e tanta pazienza un obiettivo che cullate da tempo.
1: Bilancia, Marte sostiene la vostra energia. Non dovrebbe mancare il dinamismo necessario per affrontare anche le situazioni più complesse e anche poco chiare. Dedicatevi a tutte quelle occupazioni che spesso per questioni di tempo siete costretti a trascurare.
2: Scorpione, fare buon viso e cattivo gioco può essere una scappatoia per evitare conflitti e tensioni in ogni ambito e scantonare così i problemi spinosi. Siete presi da mille questioni e resta poco tempo per le faccende familiari. Rimediatevi mostrandovi affettuosi.
1: Sagittario, le buone influenze di Venere e Marte continuano a farvi sentire. Non sarà una giornata all'altezza del vostro entusiasmo, ma qualcosa si muove. E come? Fate il pieno di energie in modo da avere le cartucce per affrontare le prossime eventuali battaglie.
2: Capricorno, possedete una marcia in più, puntate le vostre carte migliori sul trigono Luna-Plutone, cocktail convincente e di senso pratico, ambizione e carisma. Avete occasioni e spunti per dare una mano a chi ne ha bisogno. Più offrite, più riceverete in cambio.
1: Acquario, vive svegliate con la luna di traverso? I fatti vi danno ragione, la giornata è una corsa a perdifiato tra imprevisti, intoppi e fastidiosi contrattempi. Fattori destabilizzanti come agitazione, insicurezza, confondono idee e sentimenti. Siate accorti.
2: Pesci, la luna in toro in trigono a Plutone significa iniziative meditate, rischi calcolati, decisioni consapevoli maturate nel tempo e ora irrevocabili. Guadagni, fortuna e piccole vincite al gioco consentono di effettuare qualche spesa voluttuaria.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Gli Stati Uniti verso il prolungamento delle missioni in Medio Oriente fino al 2027. Trump: stiamo vincendo in Iran e controlliamo Hormuz. Mosca replica a Washington: difende i rapporti con Teheran. Gela: arrestato un 21enne con 4 chili di hashish. Incidente mortale nel napoletano: perde la vita una ragazza di 26 anni. A Ciro Marina: scoperto un intero albergo abusivo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pat Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili dei droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
2: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario del tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
2: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciron Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
2: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestri e la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
1: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno, oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai,
3: a settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Gli Stati Uniti verso il prolungamento delle missioni in Medio Oriente fino al 2027. Trump: stiamo vincendo in Iran e controlliamo Hormuz. Mosca replica a Washington: difende i rapporti con Teheran. Gela, arrestato un 21enne con 4 kg di hashish. Incidente mortale nel napoletano: perde la vita una ragazza di 26 anni. A Ciro Marina scoperto un intero albergo abusivo. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili le droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
2: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
2: Tragico incidente stradale a Nola, nel Napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
2: Voltiamo pagina, parliamo di cinema, giornata di grandi maestre, la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
1: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis US Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
3: Sono le 11:04.

0: Μάρτιο.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione alle aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini prepara il ritorno sulla panchina della nazionale e indica nel 4-3-3 la base della nuova Italia. Lautaro Martinez allontana le voci di mercato e ribadisce la volontà di restare all'Inter, mentre Federico Di Marco viene premiato come miglior giocatore dell'ultima Serie A. In casa Juventus, Spalletti aspetta il recupero di Yıldız e deve fare i conti con lo stop di Thuram. A Firenze 20.000 spettatori celebrano i 100 anni della Fiorentina. Poi il tennis con Berrettini eliminato agli US Open, 4 azzurri oggi in campo. L'Italia della pallavolo femminile raggiunge la semifinale europea. Infine la Formula 1 inizia a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
2: Passiamo all'Intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
0: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Kefren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
2: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e All Stars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
0: Pure il tennis si ferma al secondo turno al camino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4-7 dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalibor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
2: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
0: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità,
11: sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No!
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
20: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre!
31: Prima Radio, musica ed informazione.
32: Accendiamo la radio.
33: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
32: Ma che...
34: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
32: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
33: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
34: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
32: Ah però...
33: Più qualità,
34: più radio.
33: Con DAB Plus.
35: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini prepara il ritorno sulla panchina della nazionale e indica nel 4-3-3 la base della nuova Italia. Lautaro Martinez allontana le voci di mercato e ribadisce la volontà di restare all'Inter, mentre Federico Di Marco viene premiato come miglior giocatore dell'ultima Serie A. In casa Juventus, Spalletti aspetta il recupero di Yıldız e deve fare i conti con lo stop di Thuram. A Firenze 20.000 spettatori celebrano i 100 anni della Fiorentina. Poi il tennis con Berrettini eliminato agli US Open, 4 azzurri oggi in campo. L'Italia della pallavolo femminile raggiunge la semifinale europea. Infine la Formula 1 inizia a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
2: Passiamo all'Inter campione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
0: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Kefren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sarr. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
2: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e All Stars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
0: Pure il tennis si ferma al secondo turno al camino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
2: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
0: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:01.
4: Radio Web.
3: Il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web, ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi anche quest'oggi giovedì. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro magazine con tante notizie tecnologiche. Beh, ci sono davvero delle novità importanti questa settimana, abbiamo iniziato bene e così vogliamo proseguire poi fino alla fine. State con noi. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro e parliamo adesso della corsa allo spazio perché insomma è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato. Perché ci sono delle aziende come Axiom Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale ad alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati. Con Radio Web, amici, si continua. Ho un focus, io direi a questo punto di aprirlo, sulla missione Artemis, perché parallelamente allo sviluppo dell'orbita bassa, dovete sapere che le agenzie spaziali internazionali, anche i loro partner strategici, mantengono lo sguardo un po', diciamo, ancora puntato sulla Luna con il programma Artemis. Quindi l'obiettivo principale non è più scendere sulla superficie, diciamo così, per piantarci la bandierina e raccogliere qualche campione, ma è quello di costruire una presenza umana sostenibile e duratura, attraverso quindi la stazione orbitale lunare Gateway e la ricerca di giacimenti d'acqua sotto forma di ghiaccio nei crateri del polo sud lunare. Ecco, la Luna è diventata, diciamo così, un banco di prova vero e proprio per la tecnologia. Beh sì, l'acqua infatti potrà essere scissa, diciamo, in idrogeno e ossigeno, fornendo dell'aria respirabile e anche carburante per i futuri viaggi verso Marte. Siamo proiettati veramente nel futuro, amici, quindi questo è solo l'inizio di un'economia cislunare che, diciamo, da qui ai prossimi anni rivoluzionerà il nostro modo di concepire anche le risorse naturali. Un viaggetto sulla Luna, chissà. Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Sono Maurizio Rossi, andiamo avanti, perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Una cosa davvero interessante, direi. Ci sono davvero delle notizie quest'oggi molto importanti nella nostra trasmissione e direi anche di puntare un po' i fari su quello che è la medicina personalizzata. Sì, parliamo proprio di questa perché ci sono le scienze della vita che stanno attraversando, diciamo, in questo periodo una fase di accelerazione straordinaria grazie al perfezionamento delle tecniche di editing genomico. Ecco, parolona grossa. Diciamo, se le prime tecnologie funzionavano un po' come delle forbici molecolari che erano capaci, diciamo così, di tecniche di editing genomico, ecco, se le prime tecnologie quindi ci permettevano di tagliare un po' il DNA nei punti specifici, i recenti sviluppi del prime editing agiscono un po' come veri e propri programmi di videoscrittura genetica che sono capaci quindi di correggere anche le singole lettere del codice genetico senza danneggiare la struttura della doppia elica. Quindi ecco, questo livello di accuratezza ci sta consentendo di avviare anche anche delle sperimentazioni cliniche per la cura definitiva anche di malattie ereditarie rare, dall'anemia falciforme a determinati tipi di distrofia muscolare. Ecco, la sfida, diciamo, di oggi si sposta quindi sulla fattibilità tecnica, all'accessibilità economica e anche alla regolamentazione etica delle terapie genetiche personalizzate. Ma è una cosa, amici, veramente incredibile. Signori, siamo già nel futuro e speriamo veramente che anche la medicina in questo senso, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possa compiere ancora dei passi davvero importanti. Ma la volete sapere una cosa? No, a questo punto bisogna dirla. Amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento, letteralmente volata la puntata di oggi, di questo giovedì. Ed è tutto con Maurizio Rossi, Radio Web, il magazine di tecnologia che ascoltate ogni giorno su questa radio. Io adesso mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato, perché torniamo domani comunque, alla solita ora, mi raccomando. Voi intanto restate all'ascolto, lì buoni buoni, perché continua ancora la musica.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

L'allarme dell'ONU sul clima: El Niño assume proporzioni gigantesche e potrebbe durare fino a febbraio. Nuova escalation in Medio Oriente: l'Iran afferma di aver colpito basi americane in Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Putin accusa Kiev di minacciare i voli civili e allontanare i negoziati di pace. Dalla Corte di Giustizia Europea l'avvocata generale boccia le regole italiane sui tatuaggi visibili e sulle uniformi di genere nella polizia. È morto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e storico esponente della sinistra. A Roma arrestato un 61enne accusato di perseguitare un ex collega. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
1: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
2: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne, è la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
1: Andiamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
1: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
4: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
15: È un dinosauro, quello!
16: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows...
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
30: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
31: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
30: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini prepara il ritorno sulla panchina della nazionale e indica nel 4-3-3 la base della nuova Italia. Lautaro Martinez allontana le voci di mercato, ribadisce la volontà di restare all'Inter, mentre Federico Di Marco viene premiato come miglior giocatore dell'ultima Serie A. In casa Juventus, Spalletti aspetta il recupero di Yıldız e deve fare i conti con lo stop di Thuram. A Firenze 20.000 spettatori celebrano i 100 anni della Fiorentina. Poi il tennis con Berrettini eliminato agli US Open, 4 azzurri oggi in campo. L'Italia della pallavolo femminile raggiunge la semifinale europea. Infine la Formula 1 inizia a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
2: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto, al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
1: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sarr. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
2: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legend si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
1: Pure il tennis si ferma al secondo turno al camino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Dardelli affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
2: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3 set successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:02.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'allarme dell'ONU sul clima. El Niño assume proporzioni gigantesche e potrebbe durare fino a febbraio. Nuova escalation in Medio Oriente. L'Iran afferma di aver colpito basi americane in Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Putin accusa Kiev di minacciare i voli civili e allontanare i negoziati di pace. Dalla Corte di Giustizia Europea l'avvocata generale boccia le regole italiane sui tatuaggi visibili e sulle uniformi di genere nella polizia. È morto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e storico esponente della sinistra. A Roma, arrestato un 61enne accusato di perseguitare un ex collega. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
1: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
2: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agente di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
1: Andiamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi. Aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni. Parlamentare dal 1992 al 2008, nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi. Giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
1: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
7: A settembre
21: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

L'allarme dell'ONU sul clima El Niño assume proporzioni gigantesche e potrebbe durare fino a febbraio. Nuova escalation in Medio Oriente. L'Iran afferma di aver colpito basi americane in Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Putin accusa Kiev di minacciare i voli civili e allontanare i negoziati di pace. Dalla Corte di Giustizia Europea l'avvocata generale boccia le regole italiane sui tatuaggi visibili sulle uniformi di genere nella polizia. È morto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro storico esponente della sinistra. A Roma arrestato un 61enne accusato di perseguitare un ex collega. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
1: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato. La strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
2: Divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
1: Vediamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi. Aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi. Giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
1: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:05.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 1 Roma-Napoli, code per incidente tra il bivio per Capodichino e quello per la 16 Napoli-Canosa in direzione Roma. Rallentamenti in carreggiata opposta per curiosi. Ed è intenso il traffico nell'hinterland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. E a Napoli in tangenziale, rallentamenti e code tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sempre tra le 23 alle 6 chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Altra interruzione sulla 3 Napoli-Salerno tra le 21 e l'1 del mattino, chiusura dell'autostrada tra San Giovanni zona industriale e Napoli centro via Ferraris in direzione Napoli. E con orario 22.6 chiusa anche la 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure e lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

caso report dopo il passo indietro di Giulia Presutti, la RAI conferma Davide Piervincenzi alla conduzione, minacce e insulti sui social al GIP di Torino che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di abusi su una 13enne, tre persone tra cui un minorenne trovate morte in una casa nel Savonese, ipotesi duplice omicidio-suicidio, nuovo scontro tra Mosca e Berlino, il Cremlino attacca il cancelliere Merz, dramma alle Canarie, almeno 5 migranti morti su un barcone rimasto alla deriva per 27 giorni, Nvidia acquisisce Hugging Face per quasi 13 miliardi di dollari. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti e la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta la conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato, la redazione annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendo la giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
2: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
2: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
2: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione, Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie?
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
24: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
25: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
26: Ehi, hey Bugs!
27: Che succede, amico?
26: Parla del film!
27: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
26: E adesso?
27: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
26: Due biglietti e 8 popcorn!
27: Esagerato come sempre.
28: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza ambientale da Airola: dopo il vasto incendio nel deposito di rifiuti, i primi rilievi dell'ARPAC indicano valori di diossine superiori alla soglia di riferimento. Proseguono intanto le pressioni di spegnimento. Campi Flegrei: l'11 settembre riaprirà l'intera linea cumana tra Torre Gavita e Montesanto, insieme alla nuova stazione di Pozzuoli. Caso dell'embrione congelato all'ospedale San Paolo di Napoli: un padre presenta una diffida per ottenere la cartella clinica della figlia. E infine il calcio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: E dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Resta alta l'attenzione ad Airola nel Beneventano dopo il vasto incendio divampato all'interno di un deposito di rifiuti. I primi risultati del monitoraggio dell'ARPAC sulle 24 ore successive al rogo hanno rilevato concentrazioni di diossine superiori al doppio della soglia di riferimento. Proseguono intanto le operazioni per spegnere completamente i focolai. La regione ha inviato 2 autobotti, una vasca per il rifornimento dei mezzi aerei e 20 volontari della protezione civile. Domani è prevista una riunione in prefettura a Benevento. Buone notizie sul fronte dei trasporti nei campi Flegrei: dall'11 settembre tornerà in servizio l'intera linea cumana tra Torre Gavete e Montesanto. Nella stessa giornata entrerà in funzione anche la nuova stazione EAV di Pozzuoli. Passi in avanti vengono segnalati inoltre per il ripristino della linea 2 ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara. Nuovo capitolo nella vicenda degli embrioni crioconservati all'ospedale San Paolo di Napoli. Il padre di una bambina ha presentato una diffida per ottenere la cartella clinica della figlia. L'uomo ha riferito di aver chiesto l'intervento della polizia e del proprio legale. La consegna della documentazione sarebbe stata fissata per il 18 settembre. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Parliamo del Napoli. Giovanni Di Lorenzo vestirà la maglia azzurra fino al 2030. Ufficializzato ieri il rinnovo del capitano. Intanto Scott McTominay rassicura sulle proprie condizioni dopo lo stop concordato con il club. Sto bene, ha spiegato il centrocampista, senza sbilanciarsi invece sul futuro e sull'eventuale rinnovo del contratto. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse con

0: tondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

caso report, dopo il passo indietro di Giulia Presutti, la RAI conferma Davide Piervincenzi alla conduzione, minacce e insulti sui social al GP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 49enne accusato di abusi su una 13enne, tre persone tra cui un minorenne trovate morte in una casa nel Savonese, ipotesi duplice omicidio-suicidio, nuovo scontro tra Mosca e Berlino, il Cremlino attacca il cancelliere Merz, dramma alle Canarie, almeno 5 migranti morti su un barcone rimasto alla deriva per 27 giorni, Nvidia acquisisce Hugging Face per quasi 13 miliardi di dollari. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
2: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La Procura di Torino ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro la mancata convalida del fermo.
1: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
2: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
2: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione, Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scarso sulla principale rete viaria della Campania. Qualche problema sull'Autosole, dove per un incidente ci sono code a tratti tra l'asse di supporto e Caserta Sud in direzione di Roma. E a Napoli in tangenziale permangono rallentamenti e code per traffico tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capodichino e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sempre tra le 23 alle 6 chiusura

0: della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Altra interruzione sulla 3 Napoli-Salerno tra le 21 e l'1 del mattino, chiusura dell'autostrada tra San Giovanni zona industriale e Napoli centro via Ferraris in direzione Napoli. E con orario 22:06 chiusa anche la 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione alle aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne e montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza ambientale ad Airola, dopo il vasto incendio nel deposito di rifiuti, i primi rilievi dell'ARPAC indicano valori di diossine superiori alla soglia di riferimento. Proseguono intanto le operazioni di spegnimento. Campi Flegrei, l'11 settembre riaprirà l'intera linea cumana tra Torre Gavita e Montesanto, insieme alla nuova stazione di Pozzuoli. Caso dell'embrione congelato all'ospedale San Paolo di Napoli, un padre presenta una diffida per ottenere la cartella clinica della figlia. E infine il calcio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Resta alta l'attenzione ad Airola nel Beneventano dopo il vasto incendio divampato all'interno di un deposito di rifiuti. I primi risultati del monitoraggio dell'ARPAC sulle 24 ore successive al rogo hanno rilevato concentrazioni di diossine superiori al doppio della soglia di riferimento. Proseguono intanto le operazioni per spegnere completamente i focolai. La regione ha inviato 2 autobotti, una vasca per il rifornimento dei mezzi aerei e 20 volontari della protezione civile. Domani è prevista una riunione in prefettura a Benevento. Buone notizie sul fronte dei trasporti nei campi flegrei: dall'11 settembre tornerà in servizio l'intera linea cumana tra Torre Gavete e Montesanto. Nella stessa giornata entrerà in funzione anche la nuova stazione EAV di Pozzuoli. Passi in avanti vengono segnalati inoltre per il ripristino della linea 2 ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara. Nuovo capitolo nella vicenda degli embrioni crioconservati all'ospedale San Paolo di Napoli. Il padre di una bambina ha presentato una diffida per ottenere la cartella clinica della figlia. L'uomo ha riferito di aver chiesto l'intervento della polizia e del proprio legale. La consegna della documentazione sarebbe stata fissata per il 18 settembre. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Parliamo del Napoli. Giovanni Di Lorenzo vestirà la maglia azzurra fino al 2030. Ufficializzato ieri il rinnovo del capitano. Intanto Scott McTominay rassicura sulle proprie condizioni dopo lo stop concordato con il club. Sto bene, ha spiegato il centrocampista, senza sbilanciarsi invece sul futuro e sull'eventuale rinnovo del contratto. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No,

0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre!
0: Quest'estate...
10: È un dinosauro, quello!
11: Oh mio Dio, correte!
0: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
19: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
20: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
25: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Liceo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione alle aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza

0: miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Questa sera si è fatta tardi e

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Crea.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi che stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio